pronto far tutto Natale giorno sempre intorno all'ingiusta mille cucagne per barbiera vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la Raso dei pettini, lancio dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancio dei forbici e raso dei pettini al mio comando, tutto qui sta.